0: far l'amore. Il martedì sera accendi il tuo ritmo
1: su Radio Munot dalle 19 alle 21.
2: Italo Munot con Cristina,
0: Giulio
1: e Anna Rita.

0: Ed ecco, iniziamo con la canzone dei The Sun, Un buon motivo per vivere. Buonasera e benvenuti a Italo Munot, a tenervi compagnia fino alle ore 21, Giulio
1: e Cristina.
0: E un saluto speciale alla nostra collega Anna Rita, che è già in ascolto. Ciao,
1: ciao Anna! Allora, come ben sapete, potete seguirci sempre e riascoltarci tramite il sito o l'app di Radio Munot. Sul sito www.radiomunot.ch, avevo già fatto la chiusura e l'ingresso. E anche questa sera ci piacerebbe sentire cosa ne pensate voi in tempo reale, interagendo con noi, scrivendoci le vostre opinioni e le dediche, se le avete, al numero 079 633 4422. Per chi ci segue dall'Italia basta aggiungere il prefisso 0041. Se qualcuno ha voglia di chiamarci invece può farlo al numero 052 633 4422.
0: Esatto, Cristina. Allora, iniziamo la nostra serata con il jingle.

0: E ieri 12 ottobre si è celebrata la memoria liturgica di San Carlo Acutis, morto il 12 ottobre 2006. È un giovane che ha saputo parlare di fede usando anche il linguaggio del nostro tempo.
1: E per noi c'è un legame molto speciale. L'oratorio è dedicato proprio a San Carlo Acutis. E infatti abbiamo pensato, Giulio, di cominciare proprio dalle voci dei nostri bambini con una canzone preparata apposta per lui, giusto?
0: Esatto, salutiamo tutti i bambini dell'oratorio.
1: E adesso vi lasciamo ascoltare le loro voci.

0: Allora, bellissimo ascoltare le voci dei nostri bambini, anche perché è un audio amatoriale, nel senso che non è un audio professionale, quindi si sente molto, molto, molto la passione che i bambini mettono nel cantarla e per questo li ringraziamo.
1: Sì, infatti, sono stati bravissimi.
0: E ringraziamo anche Alessia che ha saputo tradurre questo brano in italiano dal tedesco, perché questo è un brano nettamente in lingua tedesca che lei ha saputo magistralmente tradurre. Grazie Alessia.
1: Grazie, infatti, tradurre ed adattare in italiano. E
0: Infatti,
1: Alessia, la nostra
0: alla
1: animatrice, che
0: musica.
1: salutiamo.
0: Ciao Alessia.
1: Allora, da pochi giorni, avete forse potete immaginare, ecco perché l'abbiamo fatto sentire, è cominciata la settimana dell'oratorio San Carlo Acutis. Quest'anno il tema parte da una frase attribuita a Carlo: tutti nascono come originali, ma molti muoiono come
0: E
1: fotocopie.
0: infatti il titolo scelto è Non fotocopie ma originali. È una frase che fa riflettere anche noi adulti. Essere originali infatti non significa essere perfetti, significa scoprire chi siamo e non avere paura di esserlo.
1: Sentiamo allora che cosa significa questo tema per le animatrici e che cosa si aspettano soprattutto i bambini di imparare e di fare in questa settimana.
2: Il tema di quest'anno è, come ha già detto Giulio, è essere originali e non fotocopie. L'abbiamo preso dalla vita di San Carlo Acutis, che lui incoraggiava ai giovani a restare se stessi proprio perché c'è questo pericolo di guardare sempre gli altri e di non vedere i propri talenti e le proprie qualità. Ed è molto pericoloso perché i bambini già da piccoli cominciano a costruirsi, diciamo, degli idoli, ossia nel calcio, ossia nella musica, tante cose comunque, no? E quindi molto importante che i bambini si conoscano e si accettino così come sono. Lo spunto l'abbiamo preso anche da un libro di Max Lucado, che lui parla di questi burattini che si davano così tanto da fare per ricevere delle stelle, volevano essere sempre migliori, sempre più belli. E ce n'era uno invece che non riusciva a fare queste cose, quindi lui riceveva tanti puntini e quindi non era felice, anche se si dava tanto da fare per fare le cose che facevano gli altri, ma lui non ci è mai riuscito. E quindi si emarginava, si chiudeva in casa, non aveva più tanta voglia di uscire fuori e naturalmente si è isolato. Va ancora avanti la storia finché lui veramente trova qualcuno che lo incoraggia a restare se stesso e lo manda dal burattinaio che gli fa capire a quest'altro burattino che si chiama Polcinello che lui è così come è speciale. E quindi far capire ai bambini che ognuno di noi, così come siamo, con i nostri difetti, con i nostri pregi, siamo speciali. Siamo un regalo l'un l'altro, ognuno può imparare qualcosa dall'altro e quindi questo è lo scopo di incoraggiare i bambini questa settimana e di restare se stessi e di scoprire i propri talenti e non guardare sempre i talenti degli altri.
0: Grazie mille Rosetta per quest'audio, l'hai spiegato molto molto perfettamente, direi che non c'è nulla da aggiungere.
1: No, esatto, è arrivato chiaro e forte il messaggio e anche questo libro, è un libro molto interessante, penso adatto per la lettura dei genitori con i bambini, così da farli crescere già con questa forma mentis che giustamente i bambini devono apprezzarsi per come sono, con i loro pregi e i loro difetti, ma ogni bambino ha un pregio e non guardare solo i pregi degli altri bambini, quindi i doni che hanno gli altri bambini. Ma adesso, Giulio, vogliamo ascoltare un pochettino le aspettative che hanno i nostri bambini.
0: Esatto.
1: E iniziamo con il primo.
3: Io mi aspetto dell'oratorio che impariamo tante cose su Carlo Acutis e che ci divertiamo. Ciao.
0: E questo era Niccolò, che salutiamo. Adesso Lucia.
4: Aspetto in questa settimana di fare Schatzsuche, caccia tesoro.
1: Vai.
0: Adesso Alessia.
5: Loro quando ci sarà la finale di calcio.
0: Perché dovete sapere che in questo oratorio ci sono tante nuove attività, tra cui il torneo di calcio che si fa una volta al giorno, quindi i bambini sono tutti entusiasti di questo torneo.
1: Esatto, e che questo torneo durerà da adesso, dall'inizio della settimana, fino alla fine dell'anno dell'oratorio.
0: Esatto.
1: E quindi sono queste due squadre a gestire il tutto, ad arbitrare.
0: E ringraziamo Sofia per l'arbitraggio.
1: Esatto, perché lei gestisce questo torneo ed è bravissima, perché i bambini l'ascoltano e la rispettano. Complimenti, e la salutiamo anche Sofia, che sicuro ci sta ascoltando insieme a tutti gli altri bambini dell'oratorio. Ma adesso passiamo al prossimo bambino.
0: Ilaria.
6: Questa settimana mi aspetto che facciamo tante cose su Carlo Acutis.
0: Adesso Elois.
7: Io mi aspetto in questa settimana che facciamo un piccolo musical.
0: Poi Daniele.
8: A me piace imparare cose su Carlo e fare tornei di calcio, eppure tipo colorare o fare tipo qualcosa.
0: Poi c'è Antonio.
9: E non vedo l'ora che sta incominciando questo torneo di calcio.
0: E adesso Rafael.
10: Io credo che faremo una recita.
0: Allora, diciamo che i bambini sono molto molto molto bravi, sono stati molto bravi con queste risposte.
1: Sì.
0: Quindi li risalutiamo tutti.
1: Sì, noi abbiamo preso soltanto una parte di bambini, perché altrimenti
0: durava tutta la trasmissione con gli audio dei
1: esatto,
0: bambini.
1: Esatto, ma ringraziamo tutti e 21 i bambini partecipanti all'oratorio, compreso le nuove aiutanti animatrici, le animatrici e le cuoche.
0: Esatto.
1: Esatto, e adesso Giulio?
0: Adesso c'è una dedica. Una dedica per la nostra Rosetta.
1: Giusto.
0: Perché oggi, proprio oggi,
1: dovete sapere, Rosetta diventa un anno più giovane. Quindi anche noi qui in radio abbiamo deciso di farle tantissimi auguri di altri 100 anni di vita, così gioiosi, ricchi di amore e chi lo sa, ricchi ancora di tanti oratori.
0: Esatto.
1: E questa dedica però
0: abbiamo scelto il tuo cantante preferito, perché sappiamo che lo è, quindi Renato Zero con Amico.
1: Ma questa dedica di questa canzone è da parte di tutto l'oratorio San Carlo Acutis, ossia animatrici, cuoche e bambini. E ascoltala, è tutta per te, Renato Zero, Amico. Tanti auguri!

0: nuovo appuntamento in arrivo. E tu, ci sarai? Ed eccoci qua con i nostri appuntamenti. Allora, sabato 31 ottobre 2026 ci sarà la Notte di Luce, la super festa dei Santi, organizzata dalla Missione Cattolica Italiana e dall'Oratorio San Carlo Acutis. Si terrà presso la Chiesa di Santa Maria, nella Sala Sant'Antonio a Sciaffusa. È una serata speciale dedicata sia ai bambini che alle famiglie, all'insegna della gioia, della fede e soprattutto della condivisione. Il programma prevede l'accoglienza, seguita poi alle 18.30 dalla cena per i bambini. Alle ore 20 sarà celebrata la Santa Messa con genitori e bambini. A seguire a cena, buffet per i genitori, giochi e tante belle sorprese, Cristina.
1: Sì. Non vediamo l'ora che arrivi questa serata.
0: Esatto, le iscrizioni sono aperte fino a martedì 27 ottobre, quindi iscrivetevi contattando Cristina Zuè al numero 078 810 4004. Ripeto il numero 078 810 4004. Non mancate a questa bellissima festa, perché i santi di oggi rendono il mondo più luminoso. Vi aspettiamo
1: numerosi, anche perché sarà una serata divertentissima.
0: Esatto.
1: E speriamo di più dell'anno scorso. Adesso invece passiamo al prossimo appuntamento per i più piccini. Buchstadt 2026, un mondo di storie per i più piccoli. Un bellissimo appuntamento dedicato alle famiglie con bambini fino ai 2 anni. Alla Biblioteca Comunale di Neuhausen torna Buchstart 2026, un'iniziativa speciale per avvicinare i più piccoli al meraviglioso mondo dei libri, delle filastrocche e delle storie. Un'occasione per trascorrere insieme ai propri bambini momenti di gioco, scoperta e divertimento, ascoltando racconti e filastrocche sia in italiano che in tedesco. Il prossimo appuntamento sarà lunedì 26 ottobre, seguito da un altro incontro lunedì 30 novembre. Gli incontri si svolgeranno dalle 10 alle 10.30 presso la Biblioteca Comunale di Neuhausen in Marktgasse 1. Un'esperienza pensata per stimolare la curiosità, il linguaggio e la fantasia dei bimbi fin dalla più tenera età. Cari genitori, non perdete questa bella opportunità, perché l'amore per i libri e per le storie può nascere già dai primi anni di vita. Quindi ricordo, prossimo appuntamento lunedì 26 ottobre dalle 10 alle 10.30 alla Biblioteca Comunale di Neuhausen in Marktgasse 1.
0: Esatto, e gli appuntamenti con i libri non sono ancora finiti, perché questa volta ci rivolgiamo ai bambini poco più grandi, dai 2 ai 5 anni, con un bellissimo incontro dedicato al mondo delle fiabe e dei racconti. Lunedì 26 ottobre dalle 14.30 alle ore 16, presso la Biblioteca Comunale di Neuhausen, torna l'appuntamento con Raccontami una storiella, conosciuto anche come Schenkt mir eine Geschichte. Un pomeriggio speciale durante il quale i bambini potranno immergersi nel fantastico mondo delle storie, lasciarsi trasportare dalla fantasia e scoprire quanto sia bello ascoltare e condividere un racconto. E segnatevi anche il prossimo appuntamento previsto per lunedì 23 novembre. Quindi, prossimo appuntamento lunedì 26 ottobre dalle 14.30 alle 16. Per maggiori informazioni potete contattare Giuseppe Pietramale al numero 076 423 0708.
1: Ricordiamo che tutti i nostri appuntamenti che stiamo dicendo verranno pubblicati sul nostro canale di WhatsApp, sulla nostra pagina di Instagram e Facebook Italo Munot. Ma adesso, Giulio, dopo tanti di questi appuntamenti interessanti, sì, tutti dedicati ai nostri bambini, ci vuole un po' di musica, un'altra musichetta. Questa dedica, la prossima, è dedicata a Giuseppe da parte mia e di Ilaria. Ti amiamo tantissimo, buon ascolto.

0: Ed ecco bellissima dedica, Cristina. Salutiamo di nuovo Giuseppe.
1: E Ilaria, ciao. E lo so che è bella perché Rino Gaetano è calabrese, vero Giulia?
0: Esatto, bravissima. Hai capito tutto?
1: Era un grandissimo cantautore, veramente.
0: Allora, ritorniamo perché i minuti scorrono stasera molto velocemente.
1: Quindi vai.
0: Quindi il tema dell'oratorio ci invita a essere originali, ma che cosa significa nella vita di tutti i giorni? Ora ascolteremo una testimonianza speciale, quella di Antonia Salzano Acutis, cioè la mamma di Carlo Acutis.
1: Ci piace ascoltare le sue parole senza anticipare i suoi ricordi. Ascoltiamo come una madre racconta suo figlio, non solo il santo, ma prima di tutto il ragazzo che ha conosciuto e amato.
0: Ed ecco a voi la testimonianza di Antonia Salzano Acutis. E al termine torneremo in studio per condividere con voi una piccola riflessione.
2: Si sentiva la presenza di Cristo vicino a Carlo. Quando era piccolino io facevo le battute, lo chiamavo il piccolo Buddino perché dicevo che era illuminato, era sempre così generoso, così buono, così altruista, educato, obbediente. Poi soprattutto la purezza. Era talmente particolare che addirittura quando passava davanti alla televisione e c'era qualche pubblicità, sa, quelle un po' più spinte, faceva così con la mano. Poi questa grande fede che aveva, il fatto che andava a messa tutti i giorni, faceva l'adorazione eucaristica prima o dopo la messa, la recita quotidiana del rosario, il confronto con la parola di Dio nella lettura della Sacra Scrittura. Come tutti i giovani, dava scuola, ci faceva i compiti, ecco, sport pochi perché non era un amante degli sport, giocava a calcio ma pessimamente, ma lui si divertiva, tutto ciò che faceva, lui si chiedeva, piacerà Gesù, questo posso farlo per Gesù, e anche le sue attività di internet, che faceva queste mostre come quella dei miracoli eucaristici, questo amore per Gesù, lui voleva contagiare gli altri, voleva aiutare gli altri. Carlo aveva questa consapevolezza che Dio è sempre accanto a noi e quindi questo si percepiva, ecco questa è la straordinarietà, ecco perché poi questa sua vita ordinaria era straordinaria, perché proprio si sentiva la presenza di Cristo vicino a Carlo. Sin da quando era piccolo si prendeva cura di quelli più in difficoltà, quelli che avevano difficoltà, anche un po' oggetti di bullismo. Lui se ne accorgeva e subito li prendeva sotto la sua ala protettrice. Poi si era adottato dei bambini con i suoi risparmi, faceva l'adozione a distanza. Però diciamo, quello che lui poteva, faceva. Il fatto che lui aiutasse i clochard che dormivano sotto i portici della chiesa di notte, portava sacca a pelo, coperte, cose da mangiare, si era organizzato quei recipienti con delle... Ecco, questo per esempio, lui lo faceva una mini Caritas. Se io volevo comprargli due paia di scarpe, si arrabbiava, diceva che uno era sufficiente, diceva no, diamo i soldi ai poveri, quella persona. Ecco, sicuramente aveva una coscienza molto molto forte di questo, che fa pure vergognare noi adulti, perché poi era un po' severetto.
3: Sono destinata a morire.
2: Assistendo appunto alla morte di mio figlio, ho proprio pensato dentro di me, questo è un santo, perché mai un lamento, mai una... sempre col sorriso, sempre, ecco, quando un medico gli chiede se soffre, lui risponde, c'è gente che soffre più di me. Certamente ci ricorderemo sempre di come lui ha affrontato la morte. San Francesco chiamava la morte sorella morte, no? E Carlo veramente ha vissuto la morte come l'incontro con l'amato, il passaggio necessario per incontrare l'amato. Il cuore di Carlo incorrotto, sì, è un po' emblematico, no? Perché il cuore è come ci dice la scrittura, è il luogo dove si prendono le decisioni più profonde, no? Dove veramente la volontà decide per Dio. Ma poi il cuore è anche il simbolo dell'amore. E è chiaro che il suo segreto è Cristo, l'amore. L'Eucaristia è la fonte dell'amore. Essere santo significa amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi. Significa mettere Dio al primo posto. e quindi chiaramente nutrirci dell'Eucaristia, nutrirci della fonte che è appunto Cristo, l'amore, ci aiuta in questo. Carlo li conosceva tutti nel suo quartiere, salutava tutti, era amico di tutti, si interessava, quando passava qualcuno subito salutava, c'era un bel sorriso, no? E il sacrestano della nostra parrocchia, che era dello Sri Lanka, una persona di fede, una persona comunque profonda, ha scritto un poema. Dice: ma com'è possibile che scrive questo? E io dico: probabilmente ci avrà parlato, chissà, avrà avuto. Invece ho scoperto che solamente gli diceva ciao, lo salutava. Ecco, quel modo lo aveva talmente colpito che diceva: nessuno è come te. E il fatto che al funerale era talmente piena la chiesa che tanti dovettero rimanere fuori, dico: ma questi dove l'ha conosciuti? Erano tutti amici di Carlo, che si era fatto nella sua quotidianità, quando magari andava a fare una, comprare una cosa al supermercato, o girava per andare a scuola. E quindi questo mi ha fatto capire ancora di più di come Carlo, nonostante la sua vita ordinaria, come diciamo, vita semplice, vita vissuta proprio come tutti i ragazzi di oggi, ecco, però come veramente, se tu metti Cristo al centro e operi per amore di Dio, è come se tutta la vita si illuminasse, come se il sole improvvisamente rischiarasse tutto, no? Ecco, la vita di Carlo era questo, e Carlo era questo.
1: Allora,
0: bellissima testimonianza, anche perché la mamma, perdere un figlio non è facile.
1: No, no. E quando senti, soprattutto a me mi ha colpito due cose. La prima è quando lui dice: sono destinata a morire. Penso che come mamma, tu anche come padre, sì, il cuore ti arrivi in gola, perché comunque è una cosa che lei in modo egregio sta facendo, evangelizzazione, alla fine sta portando avanti le cose buone che ha fatto il figlio, e anche da morto i miracoli che ha fatto. Però comunque un pezzo di vita è andato via.
0: Sì, ci vuole tanta fede per questo.
1: Esatto, solo quella ti può aiutare. Però mi ha colpito anche un altro dettaglio, quando racconta che Carlo salutava le persone del quartiere e che un semplice sorriso poteva lasciare il segno. A volte pensiamo che per fare la differenza servono gesti grandiosi, eclatanti. Invece si può cominciare semplicemente da come trattiamo le persone che incontriamo, invece che col broncio e con l'antipatia e l'arroganza e lo snervamento quotidiano, con un sorriso e con una gentilezza.
0: Sì, e a volte ci dimentichiamo tanto tanto anche degli altri quando li troviamo per strada.
1: Sì.
0: Poi un altro passaggio che fa riflettere è quando parla delle scarpe, no? Noi ormai in casa siamo pieni di scarpe per la domenica, per il calcio, per tutto. Per ogni giorno c'è un paio di scarpe. Parlo in generale, ovviamente, però questa cosa di Carlo, dell'essere attento agli altri, cioè io uso quello che per me è necessario, non il superfluo, cioè non è una gara a rinunciare alle cose, ma un invito a guardare anche i bisogni degli altri.
1: Ecco perché questa testimonianza della mamma di Carlo si lega così bene al tema dell'oratorio, non fotocopie ma originali, perché ognuno di noi può trovare un modo personale di fare del bene.
0: Esatto.
1: E voi ascoltatori, quale piccolo gesto di gentilezza ricordate ancora oggi? Se vi va, scriveteci, ci farebbe piacere raccogliere le vostre storie. Al numero WhatsApp 079 633 4422.
0: Esatto, allora, per completare il racconto della mamma di Carlo, lo ricordiamo solo con alcune tappe. Allora, diciamo che Carlo nacque nel 1991 a Londra, dove ricevette anche il sacramento del battesimo. Successivamente la sua famiglia tornò a vivere in Italia.
1: Nel 1997 Carlo iniziò a frequentare la scuola elementare presso l'Istituto San Carlo, ma per ragioni di praticità fu spostato all'Istituto Tommaseo delle Suore Marcelline, dove frequentò elementari e medie.
0: Carlo era un bambino come tanti altri, amava giocare a pallone, divertirsi con i videogiochi, suonare il sassofono, ma accanto a queste passioni coltivava anche un grande desiderio di aiutare gli altri.
1: La mamma di Carlo, Antonia Salzano, ha spesso raccontato che suo figlio era un bambino molto sveglio, curioso e desideroso di imparare. Faceva anche capricci come tutti i bambini. Sembrava quasi però che lui avesse fretta di crescere, forse perché in qualche modo sentiva e sapeva di non avere tempo a disposizione. Come lui disse in un video, molto prima di ammalarsi: io sono destinato a morire.
0: Sì, infatti questo grande coraggio, cioè lui ha avuto tanta fede, e questa fede occupava un posto centrale nella sua vita. Nel 98, all'età di 7 anni, ricevette la prima comunione e il 24 maggio 2003 il sacramento della cresima nella sua parrocchia Santa Maria Segreta.
1: Nel 2005 Carlo inizia a frequentare il liceo classico presso l'Istituto Leone XIII dei Padri Gesuiti e, come tanti ragazzi della sua età, amava fare le cose normali come tutti, ma sapeva anche darsi dei limiti. Per esempio, se doveva passare del tempo a giocare ai videogiochi, si limitava ad una mezz'oretta e non a tutta la giornata. Aveva una vera passione per l'informatica e utilizzava internet non soltanto per divertirsi, ma soprattutto per fare del bene e condividere la sua fede.
0: Sì, infatti quando stava al computer si divertiva a creare programmi e trovava sempre il modo di mettere le sue capacità, i suoi doni a disposizione degli altri, aiutando anche bambini in difficoltà con i compiti.
1: Uno dei suoi progetti più importanti fu proprio legato a internet. Infatti Carlo si dedicò alla raccolta e alla documentazione dei miracoli eucaristici avvenuti in diverse parti del mondo e soprattutto quelli riconosciuti dalla Santa Chiesa.
0: Infatti questi miracoli eucaristici, questa mostra la potete trovare sul sito di Carlo.
1: Esatto, e non a caso lui amava ripetere sempre una frase che è diventata oggi molto conosciuta. Sai qual è, Giulio?
0: L'eucaristia è l'autostrada, la mia autostrada per il cielo.
1: Esatto, parole semplicissime ma capaci di raccontare quanto fosse profondo il suo amore per Gesù.
0: Allora, è proprio perché Carlo ci ha insegnato che la vita è un viaggio fatto di incontri, scelte e piccoli gesti d'amore, vogliamo fare una dedica perché c'è una persona che ci accompagna in questo viaggio di oratorio.
1: Sì,
0: Cristina.
1: Sempre con tanto amore, tanta dedizione, anche quanto è stanca, e la ringraziamo sempre.
0: Esatto, proprio il 9 ottobre ha compiuto gli anni, quindi noi le mandiamo un grande abbraccio e le dedichiamo questa canzone.
1: Tanti auguri in ritardo, Rachele.
0: Auguri.
4: Quello

0: E tanti auguri ancora Rachele con questo brano, mille mille di questi giorni ti auguriamo.
1: Sì, sempre pieni di questa forza Rachele. Riprendiamo il racconto della vita di San Carlo, arrivando a uno dei momenti più delicati e commoventi della sua storia. Il 2 ottobre 2006 si ammalò. All'inizio sembrava trattarsi di una semplice influenza, ma pochi giorni dopo, l'8 ottobre, le sue condizioni peggiorarono rapidamente. Fu così ricoverato alla Clinica dei Marchi di Milano, dove gli venne diagnosticata una grave forma di leucemia fulminante di tipo M3.
0: La mamma, Antonia, ha raccontato più volte come sia stato proprio il suo figlio ad avvicinarla maggiormente alla fede. Seguendo il suo esempio iniziò un lungo cammino di conversione che lei dice che sta continuando anche adesso. Per Carlo infatti credere in Gesù e amarlo era qualcosa di semplice e naturale, parte della sua vita di ogni giorno.
1: Partecipava quotidianamente alla Santa Messa e a volte anche succedeva due volte al giorno che andava, perché sentiva il bisogno di essere vicino a Gesù.
0: E proprio a proposito di questo amore per Gesù Cristina, c'è un episodio molto bello che la mamma di Carlo ama sempre ricordare. Un giorno Carlo le disse che in un certo senso noi siamo persino più fortunati delle persone vissute al tempo di Gesù. Può sembrare un'affermazione sorprendente, ma Carlo la spiegava così: chi viveva ai tempi di Gesù non sempre aveva la possibilità di incontrarlo e stare con lui. Noi invece possiamo ritrovarlo ogni giorno entrando semplicemente in una chiesa. È lì che ci aspetta.
1: Sì, perché per Carlo Gesù era sempre lì, presente nell'Eucaristia, pronto ad accoglierci ed aspettarci. Diceva una cosa davvero semplicissima ma profonda: Gesù desidera soltanto che noi andiamo a trovarlo, che trascorriamo un po' di tempo con lui e gli facciamo compagnia. Infatti lui non capiva perché le chiese sono vuote. Mm-hmm. È una cosa che non riusciva a capire.
0: Sì, infatti sono parole che ci fanno capire quanto fosse autentica e profonda la fede di Carlo, nonostante la sua giovane età.
1: Purtroppo poi giovedì 12 ottobre 2006 alle 6:45 del mattino il cuore di Carlo smise di battere all'età solo di 15 anni.
0: Sì, e la storia di Carlo però non finisce con la sua morte, la sua testimonianza di fede continua a vivere e raggiungere tante persone. Nel gennaio del 2007, secondo il desiderio che Carlo aveva espresso in vita, il suo corpo venne trasferito dal cimitero di Ternengo a quello di Assisi, una città alla quale era particolarmente legato per il suo amore verso San Francesco.
1: E chi vuole può andare a vedere nella Basilica di Santa Chiara, sì, il corpo, la salma di San Carlo Acutis intatta. Con il passare degli anni però sempre più persone hanno iniziato a conoscere la storia di Carlo e a lasciarsi ispirare dal suo esempio. E finalmente poi nel 2026, sì, esattamente il 7 settembre 2025, scusate, Papa Leone XIV lo proclamò santo in piazza San Pietro a Roma. Un momento di grande gioia, giustamente, sia per la mamma e il papà di Carlo, ma che per la Chiesa e per tutti coloro che nel corso degli anni avevano imparato a conoscere ed amare questo giovane ragazzo.
0: Sì, diciamo che la vita di Carlo, o quello che stiamo spiegando adesso ai bambini dell'oratorio, ci lascia un messaggio davvero importante. Non occorre compiere imprese straordinarie per diventare santi. Carlo aveva soltanto 15 anni, amava giocare, stare con gli amici, divertirsi e utilizzare il computer proprio come tanti bambini e ragazzi di oggi.
1: Eppure in mezzo a tutte queste attività lui trovava sempre spazio per Gesù e per gli altri e chiedeva sempre: quello che sto facendo può piacere a Gesù? Anche i semplici comportamenti che lui aveva ogni giorno. La sua storia ci insegna che possiamo vivere pienamente nel mondo, ma senza lasciarci trascinare da tutto ciò che il mondo ci propone. Possiamo divertirci, coltivare le nostre passioni e nello stesso tempo imparare ad amare Gesù e a conoscerlo sempre di più.
0: Ma come possiamo farlo concretamente, Cristina? Possiamo cominciare proprio dalle cose più semplici, per esempio, dedicando qualche minuto della nostra giornata alla lettura della Bibbia. Attraverso la parola di Dio impariamo a conoscere Gesù, ad ascoltarlo e a scoprire quanto ci vuole bene. Ed è proprio questa una delle missioni più belle dell'oratorio: aiutare i bambini e i ragazzi a incontrare Gesù attraverso il gioco, l'amicizia, la condivisione, i momenti di preghiera e io dico pure l'esempio, perché l'esempio fa tanto.
1: Sì, perché a volte fa più l'esempio di un genitore, di una persona a te vicina, sì, che le parole. Se un genitore va in chiesa la mattina o la domenica, o se un genitore si comporta in maniera educata verso gli altri e verso i figli, come anche verso il marito e viceversa il marito verso la moglie, i bambini hanno l'esempio della correttezza, dell'educazione, di come doversi comportare. I nostri figli sono lo specchio di noi stessi con i loro caratteri, però l'esempio è quello che vale più di ogni altra cosa. In fondo è quello che faceva anche Carlo, viveva con gioia la sua età senza dimenticare ciò che per lui contava davvero tanto.
0: Sì, e il suo esempio, Cristina, ci ricorda che la santità non è qualcosa di lontano. Cioè, 20 anni fa è morto Carlo, non è morto 1000 anni fa, 100 anni fa.
1: Giusto per i bambini che ci ascoltano, anche per gli adulti, se ci pensate, Carlo adesso avrebbe avuto l'età mia,
0: sì.
1: Cioè 37 anni, 36. Quindi è una persona contemporanea, non parliamo di un santo morto come San Pietro all'epoca di Gesù. È una cosa che esiste tuttora, quindi chiunque può aspirare alla santità nel suo piccolo.
0: Mm-hmm, è vero. Allora, Cristina, adesso abbiamo parlato tanto di Carlo.
1: Sì, è arrivato un messaggio, Giulio, lo vuoi leggere?
0: Sì. Allora, ci scrive Alberino e Lucia, che salutiamo calorosamente. Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, ci scrivono: ciao amici di Radio Munot, vorrei fare tantissimi auguri a Rosetta Rambone, poi anche a mia nipote Luisa, che oggi spegne 60 candelini. Candeline, auguri da parte nostra. Lucia e Alberino.
1: Allora, diciamo che l'oratorio ci sta stancando
0: molto.
1: Ma adesso no, manca poco, ma facciamo veloce, ce la facciamo a fare un attimo la nostra sigla dei libri?
0: Sì, vai.
1: Vai. Se non dovessi tornare, sappiate che non sono mai partito. Il mio viaggiare è stato tutto un restare qua, dove non fui mai. Sogno leggendo, uno spazio per viaggiare con la fantasia.
0: Bene, avete sentito questa voce soave?
1: Grazie Giulio.
0: E adesso questa voce soave
1: vi racconta
0: qualcosa.
1: Iniziamo per i bambini. Consiglierei a tutti voi genitori di acquistare di Max Lucado Il tuo dono speciale. A proposito, Rosetta ha parlato nell'audio che sta spiegando questa storia dei Vemmings e di Pulcinello per far capire che ogni persona è speciale, ed è un piccolo libricino per la buonanotte, scritto in modo semplice e in modo molto significativo, quindi ve lo consiglio, ma lo metteremo sul nostro canale Instagram. Mentre per i più grandi vi segnaliamo Il segreto di mio figlio, di Antonia Salzano Acutis. Dopo la sua voce, il libro è un'occasione per approfondire il suo sguardo di madre sulla vita di Carlo. Se vi è incuriosito questa testimonianza, può essere una lettura da scoprire con calma, ma anche questo verrà pubblicato. Ma adesso, Giulio,
0: adesso
1: la prima ora sta terminando.
0: È terminata, mettiamo l'ultimo brano ed è terminata.
1: Ma
0: la prima ora,
1: mettiamo un buon viaggio a tutti, che vi auguriamo.
0: Sì, ma non andate via, perché nella seconda ora attraverseremo l'Italia. Questa sera le vocali l'Italia al ritmo di musica.
1: Sì, di balli folcloristici. Quindi siete pronti tutti a danzare, a tornare nelle piazze italiane con l'odore delle sagre e delle feste di paese. Ma adesso fate un buon viaggio e restate con noi dopo le news.

0: Ai Giulio, iniziamo.
1: Allora, benvenuti di nuovo a Italo Moonot. Siamo pronti a trascorrere insieme anche questa seconda ora. Al microfono ci siamo sempre noi, Giulio
0: e Cristina. E qualche risata.
1: E qualche risata ci vuole. Allora, se volete scriverci, il numero WhatsApp è 079 633 4422. Dall'Italia ricordate il prefisso internazionale 0041. Per chiamarci invece lo 052 633 4422. E continuate a mandarci i vostri saluti e le vostre richieste musicali. Ci fa sempre piacere sentirvi.
0: Cominciamo proprio già con una dedica. Facciamo scendere giù lo spazzacamino, perché partiamo con
1: sempre... Giù nel camino lo spazzacamino.
0: Giù nel camino è sceso. La prossima è una dedica che ha chiesto Giuseppe espressamente, questo brano per Ilaria, per una bella ballata. Buon ascolto.

0: Allora, io ringrazio particolarmente te, Giuseppe, perché questa sera fate dediche proprio belle.
1: Guarda, la prima l'ho fatta io a mano, già, vero. Purtroppo, vedi, quello è il problema, è l'influsso di mio marito che è calabrese, che sente la vena nostalgica.
0: Dai, però che bella.
1: No, devo dire la verità, è bellissima. No, non,
0: io bella
1: non,
0: energia, ma, dai.
1: Sì, molto bella, noi le ascoltiamo sempre queste belle. Poi il dialetto comunque lo riesco a capire anch'io, tranne se mi parli quello di Catanzaro.
0: Quello stretto, stretto, stretto,
1: no,
0: è
1: no,
0: difficile
1: no,
0: anche per me
1: no.
0: A volte.
1: Però questo sì.
0: Poi ogni paese cambia dialetto, quindi.
1: Ma anche da noi, ogni posto cambia dialetto nella stessa regione.
0: Sì.
1: È normale. Comunque, dopo questa bellissima energia che ci siamo un po' scatenati tra lo spazzacamino.
0: E non è finita ancora,
1: ma
0: ancora sono
1: no,
0: le 20 e 11 minuti.
1: Abbiamo appena iniziato. A proposito di ritmo, Giulio, da ragazzo, hai mai ballato in un gruppo folcloristico?
0: Allora, io ballo le tarantelle, ovviamente.
1: Ti abbiamo vista la notte italiana.
0: Sì, mi sono scatenato.
1: Sì.
0: Parecchio. Diciamo che non ho fatto mai parte di un gruppo proprio folcloristico, anche perché ce ne stanno tanti in Calabria, ma anche qui in Svizzera ci sono i gruppi folcloristici calabresi. Però devo dirti che non ci ho mai pensato, non so perché, però mi piace molto questa cosa, perché hanno tanta energia. Tanta, tanta passione, si vede la passione che mettono in queste cose e mantengono vive le tradizioni, quelle belle, no? Mi ricordo però che quando ero bambino venivano fuori da casa, cioè giravano il paese e poi li sentivi suonare per strada con l'arganetto, con gli strumenti musicali tipici calabresi e suonavano, andavano a cantare la strina, si chiama da noi. Forse non so se in Sicilia, in Campania si usa anche. Però sono degli stornelli che la gente, che i suonatori vanno casa per casa per augurare buon Natale, la buona nascita di Gesù.
1: Allora, da me vengono tuttora, ogni anno, sotto Natale, gli zampognari che cantano e fanno sempre tutto il giro del paese, ci sono tuttora. E ogni anno mia mamma mi manda i video di quando vengono. Quindi sì, ci abbiamo anche noi, perché anche da voi negli strumenti c'è la zampogna.
0: Sì, da noi c'è anche la zampogna, sì. Infatti questa strida si fa molto con la zampogna.
1: Sì. Infatti, no, c'è, è veramente, ci sono anche da noi. Poi è bello perché comunque ti ricordi le tradizioni ed è una cosa molto forte che sentiamo in Italia.
0: Anche perché questi balli stanno tornando in voga, diciamo, in questi ultimi anni. Io ho dei cugini, dei miei amici che suonano l'organetto, suonano queste cose. Quindi quando scendo in Calabria facciamo tanta, tanta festa, perché è una. Si aggrega. È una tradizione aggregante.
1: Aggregativa, è un momento che
0: aggregativa.
1: Ti permette di stare insieme. Giulio, ma a proposito di tradizioni, ti sei mai chiesto quanto antichi possono essere questi balli popolari?
0: Allora, diciamo che questi balli popolari sono vengono da molto, molto antiche, sì, tra tradizioni contadine, feste religiose, influenze culturali diverse. In Piemonte, per esempio, troviamo lo sbrando, mentre la furlana, legata all'area friulana, è poi diffusa anche a Venezia, ha avuto una storia tutta sua tra ambienti popolari e di società. Sentiamo intanto un assaggio del Piemonte, saliamo in alto.
1: Sì, giusto per far ascoltare i nostri ascoltatori, perché anche lo spazzacamino era un canto popolare del nord Italia. E facciamoli sentire lo sbrando piemontese e un pochettino il ritmo suo.

0: Allora, queste danze hanno attraversato secoli di cambiamento. In certi periodi alcune autorità religiose guardavano con diffidenza a balli e feste, ma le comunità hanno continuato a viverle,
1: A
0: farle rivivere.
1: E infatti quando si parla di feste e di partecipazione mi viene subito in mente, vabbè, Giulio, mo ci abbandoniamo, ce ne andiamo via dalla Calabria e dal nord.
0: Ok,
1: a me,
0: qua si chiude la trasmissione.
1: Te lo puoi dimenticare perché mi viene in mente la tammurriata campana. Senti, il mio spirito campano deve anche uscire fuori.
0: Certo.
1: Un ballo che vive del ritmo della tammurra, ecco perché è chiamata tammurriata, e del dialogo tra musica e danzatori. Giulio, ora è inutile che ti lamenti, non mi interessa, vi facciamo sentire una diversa, non la solita tammurriata nera,
0: okay.
1: Quella forse arriverà dopo, ma vi facciamo sentire la di Terra Siccagna tammurriata campana.
0: E allora buon ascolto.

0: Dai, ammettilo, è un bel ritmo, dai, sì, non, sì, puoi, sì, non puoi dire no, comunque no, ti trascina.
1: Un bel ritmo, c'è il tamburello.
0: Sì, la tamburra, la guarda tamburra. Che quest'estate quando sono scesa giù, l'ha potuto vedere anche mia figlia, siamo stati alla festa della tamburra da me a Sessa Orunca, uh-huh, ed era fantastico il ritmo che c'era, poi ti veniva proprio la pelle d'oca, il brivido, proprio quando voi siete le canzoni calabrese,
1: sì, esatto,
0: là proprio ti si... Proprio esce fuori il tuo spirito autoctono,
1: campano,
0: terrone, fiera di esserlo. Però torniamo un po' alla storia di questi balli folcloristici. Con l'industrializzazione e i cambiamenti della vita quotidiana, molte tradizioni hanno perso spazio. Non sono però del tutto scomparsi. Infatti studiosi, musicisti, gruppi locali hanno sempre contribuito a conservarle e a farle conoscere anche alle nuove generazioni. Infatti ricordo che mia sorella da ragazza faceva parte del gruppo folcloristico del paese ed era bello comunque vedere come si vestivano con quegli spilloni in testa, con quel una specie di velo che andava, cioè, verso dietro, il termine giusto non me lo ricordo, e un po' vestite a pacchiane, perché le pacchiane erano le persone, che le donne che ballavano all'epoca.
1: Però noi si chiamano pacchiane.
0: Sì, vabbè, Giulio, è sempre zona del sud, comunque stiamo là, non è che
1: a pacchiana.
0: A pacchiana. Vai.
1: E dagli ultimi decenni del Novecento alcune hanno conosciuto una vera nuova stagione di popolarità. Pensiamo alla pizzica salentina, oggi la si ascolta e la si balla ben oltre il Salento. Quindi facciamola.
0: Quindi la facciamo sentire, con una canzone bellissima che la cantava una mia compagna di liceo, che aveva un piccolo gruppo popolare ed è Pizzicarella. Buon ascolto.

0: Allora, Salentini, ritornate sul divano perché sicuramente la state ballando.
1: Tutti scatenati.
0: Tutti scatenati. Perché adesso partono gli appuntamenti.
2: Un nuovo appuntamento in arrivo. E tu, ci sarai?
0: Ed eccoci di nuovo qua, amici ascoltatori, siete appassionati della vera pizza italiana? Allora ecco un appuntamento da non perdere. Il maestro pizzaiolo Giro Giordano vi invita a partecipare a un workshop speciale dedicato all'arte di preparare la pizza per scoprire tutti i segreti di un impasto perfetto e di un'autentica pizza italiana. Il corso prevede teoria e pratica con degustazione e la possibilità di portare a casa l'impasto preparato. I prossimi appuntamenti per la pizza napoletana sono sabato 24 ottobre e sabato 7 novembre. Per gli amanti della pizza senza glutine è previsto anche un corso il 5 dicembre. I corsi si svolgono dalle ore 10 alle ore 16 in piccoli gruppi da 3 a 5 partecipanti per imparare direttamente dal maestro tutti i trucchi del mestiere. Per informazioni e iscrizioni potete contattare il numero 0049 173 14 64 206. È un'occasione perfetta per imparare qualcosa di nuovo e portare sulle vostre tavole tutto il gusto della tradizione italiana. E poi c'è la serata paella al Centro Sociale e Ricreativo Italiano a Neuhausen il 24 ottobre dalle ore 18:30. Iscrizioni entro e non oltre sabato 17 ottobre. Potete scrivere o chiamare a Gaetano Rambone allo 0041 79 430 5319, oppure a Claudio Solla allo 0041 79 438 1327. E ricordiamo che poi questi volantini saranno pubblicati nel nostro nei nostri canali sia Instagram che WhatsApp.
1: Esatto, e Facebook. Il prossimo appuntamento è Piccole svolte, le storie che arrivano al cuore. Cari amici ascoltatori, vi ricordiamo il nostro appuntamento settimanale con Piccole svolte, uno spazio speciale dedicato alle storie vere, alle emozioni e a quei piccoli grandi cambiamenti che possono trasformare la nostra vita. Un angolo in cui potersi raccontare, condividere esperienze, emozionarsi e magari regalare un sorriso o un po' di speranza a chi ci ascolta, perché a volte le storie più belle nascono proprio dalle cose più semplici. E voi, avete mai avuto una piccola svolta che ha cambiato qualcosa nella vostra vita? Se avete una storia da raccontare, non tenetela solo per voi. Potete contattare Veronica Molonia su Instagram alla pagina Piccole svolte, oppure inviarle un messaggio WhatsApp al numero 079 839 7871. Ripeto il numero 079 839 7871. Non perdete il prossimo appuntamento con Piccole svolte, perché ogni storia merita di essere ascoltata e chissà, potrebbe diventare fonte di ispirazione per qualcun altro. Piccole svolte, perché anche un piccolo cambiamento può fare una grande differenza.
0: Sì, io vorrei fare un applauso a Veronica perché sì, sta facendo delle belle, belle, belle interviste.
1: Un ottimo lavoro, bravissima Veronica. Adesso è arrivato un messaggio, Giulio.
0: Adesso è arrivato un messaggio da Amalia. Ci scrive: quante volte ballavate nelle piazze e Tania, tua sorella Cristina,
1: sì, giusto,
0: chiama la pizzica, la ballava benissimo.
1: Sì, è vero, i miei sono amanti dei balli di piazza, polka, valzer, salsa, ciaccia, penso li ballavi anche tu.
0: Sì,
1: li ballavo anche io. Poi noi del sud ci piaceva, ma non solo del sud, dal nord al sud, e quindi erano dei ricordi veramente molto belli. A proposito di ricordi, noi adesso abbiamo menzionato qualcosa un po' più del sud, due cose piemontesi, tre cose del sud Italia. Adesso c'è stata una richiesta, perché sapete che la nostra cara collega Narita, che ci sta ascoltando da casa, lei è molto emiliana.
0: Molto.
1: Come dice Valentina, il tortellino.
0: Tortellino.
1: E allora Narita, questa è la tua musica popolare, si parla di una polca e te la lasciamo ascoltare ed è tutta per te. Buon ascolto dalla fisarmonica all'emiliana.

0: E rieccoci qua dopo questa polca. E
1: Sì,
0: ci è arrivato
1: Giulio?
0: un messaggio.
1: Certo, lo vogliamo far
0: Sì,
1: sentire?
0: siccome sono in vacanza in questo momento, quindi hanno tutta la serata, finché non si addormentano, libera, mi ha mandato un messaggio mio figlio. Ascolta, ascolta, Cristina.
2: Papà, siamo qua e vi guardiamo, siamo i vostri più grandi fan.
3: Siamo
2: Ciao!
0: È Thomas.
1: Grazie, grazie
0: Grazie,
1: a Nico, Francesca e a Thomas.
0: grazie.
1: Dai, diciamo che se le stanno godendo queste
0: Sì, molto,
1: vacanze,
0: molto,
1: eh?
0: molto.
1: Sono contenti. Ma adesso facciamo un piccolo viaggio, come
0: Dove
1: abbiamo
0: andiamo? Dove
1: detto,
0: ci porti?
1: attraverso l'Italia. Partiamo dal nord, la Bergamasca, associata alla Lombardia, che è una danza che ha conosciuto forme diverse nel corso del tempo.
0: E a Bologna c'è la polca chinata. Spettacolare danza di coppia affermatasi nei primi decenni del Novecento.
1: Come meriti, Giulio? Non lo so, Giulio, la polca non gli piace
0: No.
1: ed è tradizionalmente seguita da uomini. Infatti richiede davvero grande agilità e molta intensità nel ballarla, perché la polca, io ho fatto le competizioni di ballo e Giulio se la ride, io me lo ricordo. Comunque è un ballo molto veloce e saltellato, e quando facevi le competizioni devi fare attenzione che non ti rompevi
0: Quello,
1: mezza
0: per questo ridevo
1: gamba.
0: io, perché tu prima mi hai
1: Certo.
0: fatto la mossa
1: Sì.
0: con il
1: È
0: calcio.
1: così in sopra, va verso dietro, cioè non un calcio. In pratica la
0: Deve
1: parte sotto
0: toccare
1: della gamba,
0: il
1: devi toccare
0: sedere.
1: quasi il sedere e tu devi saltare quando la
0: Ok.
1: balli, soprattutto nel
0: Non l'ho
1: giro
0: mai ballata,
1: destro. È
0: sinceramente.
1: bellissima e si consumano tante calorie.
0: E immagino.
1: Scendendo sotto nell'Italia centrale incontriamo il saltarello, presente in diverse tradizioni regionali, Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria. Il nome fa già immaginare il movimento di salti, vivacità e ritmo.
0: Al sud abbiamo già incontrato la pizzica e la tamurriata, Cristina,
1: Giusto?
0: come hai detto prima, ma facciamo un salto anche sulle isole.
1: Sì, perché in Sardegna troviamo il ballo tundu, danza in cerchio che rende visibile il senso di partecipazione della comunità.
0: E in Sicilia, a Petralia, c'è il ballo della cordella. I danzatori intrecciano nastri colorati intorno a un palo centrale. È una tradizione legata al mondo agricolo e al simbolismo del raccolto e dell'abbondanza. Immaginate lo spettacolo ai colori con questi nastri.
1: Sì, ma adesso ve la lasciamo apposta ascoltare. Ecco a voi il ballo della cordella.

0: Allora, ne abbiamo anche menzionato, dopo la bella Sicilia, un'altra isola, la Sardegna. Abbiamo parlato del Ballo
1: Ballo
0: Tundu.
1: Tundu.
0: E adesso ve la facciamo ascoltare.

0: Allora, dopo aver sentito questo bel ritmo, Giulio, non possiamo, facendo il giro dell'Italia, non fermarci giustamente nella tua amata Calabria.
1: Calabria.
0: Quale danza ci proponi? Dove ci porti più che altro?
1: Allora, io diciamo che la Calabria è ricca di tarantelle, cioè si balla in modi diversi, ritmi diversi e tradizioni proprie. Quindi in molte forme si balla in coppia all'interno di una ronda, di un cerchio, lasciando spazio all'interpretazione dei danzatori. E gli strumenti che l'accompagnano sono spesso organetto e tamburello. Secondo le zone possiamo sentire anche la zampogna, come hai detto prima, la lira calabrese e la pipita.
0: La pipita. Questa me la devi spiegare, che strumento è la pipita?
1: Allora, la pipita si chiama o pipita o ciaramella, forse è più conosciuta come ciaramella, non lo so. È uno strumento popolare a fiato con ancia e canna a foratura conica, parente diciamo degli oboe.
0: Oboi tradizionali, sì.
1: Ha un suono penetrante, perfetto per farsi sentire nelle
0: tipo un piffero.
1: Sì, te lo faccio ascoltare.
0: Ok, ascoltiamolo
1: tutti insieme.

0: Diciamo che questo suono l'avrai sentito nelle tarantelle.
1: Sì, sì, sicuro. È proprio classico della tarantella, che poi qui è comparso anche il
0: strumento. E poi c'è la lira. Sì. C'è la lira che sarebbe come una chitarrina piccola con tre o quattro corde, adesso non ricordo, che si suona come un violino praticamente, però appoggiato sulla gamba.
1: Ok,
0: quella bello. È la lira calabrese.
1: Però questa pipita o la ciaramella.
0: La ciaramella.
1: La vedo anche tante volte da me nelle zone quando accompagnano la zampogna.
0: Sì.
1: È comune, però non sapevo il nome dello strumento.
0: Sì, sì, diciamo che è molto tipica del sud Italia.
1: Ok.
0: C'è chi la usa di più, c'è chi la usa di meno.
1: Esatto. E immagino anche che le tarantelle cambiano un pochettino da paese a paese in cui ti sposti in Calabria,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, come ti dicevo prima, a Volsi fa la ronda, nella zona della Sila abbiamo lo Zumparieddu, a Catanzaro la tarantella libera, in Aspromonte il suono a ballo e nella zona di Reggio Calabria la Viddanedda.
1: A questo punto la scelta musicale spetta a te, che sei calabrese.
0: Calabrese, allora calabrese. Io non ti porto ti faccio fare un tuffo nella tradizione musicale calabrese, ma con uno sguardo rivolto al presente, perché ti faccio ascoltare gli Ethno Sound con Stornelli Moderni, un brano che richiama l'allegria, l'ironia e la spontaneità dei canti popolari, reinterpretando però lo spirito del presente, perché le tradizioni non appartengono soltanto al passato, ma si stanno evolvendo anche nel tempo,
1: nel presente,
0: sì. Quindi
1: allora ascoltiamo.
0: Buon ascolto con
1: Stornelli
0: Moderni.
1: Perfetto.

0: Allora, finora abbiamo viaggiato tra passi e melodie, ma anche gli abiti raccontano tantissimo: colori, ricami, tessuti. Quanto contano, Giulio, secondo te, nei gruppi folcloristici il vestiario, gli abiti tipici?
1: Diciamo che contano molto perché l'attenzione ricade su quelli là. Ma attenzione a una cosa: non esiste un solo costume tradizionale per tutto il Sud Italia. Gli abiti cambiano da regione a regione e spesso perfino tra paesi vicini.
0: Sì, quindi non possiamo dire che chi bala la pizzica, la tamburriata e la tarantella abbia sempre indossato lo stesso vestito.
1: Esattamente, siamo diversi. In molte località calabresi, per esempio, negli abiti festivi femminili ritroviamo gonne, corpetti, grembiuli e scialli, ma con foggi e materiali differenti. Anche gli abiti maschili potevano comprendere camicia, panciotto, pantaloni e copricapo, in combinazione molto diverse, diciamo.
0: E i costumi che vediamo oggi durante le esibizioni, invece?
1: Allora, riprendono il passato, modelli storici documentati, altre volte ricostruzioni o adattamenti realizzati dai gruppi. Per questo è importante conoscere il paese e la tradizione a cui ogni costume si riferisce.
0: Sì, però,
1: tra paese e paese il costume cambia, quindi tu dal costume conosci il paese, da dove viene.
0: Giusto,
1: praticamente.
0: Però bene o male il sud aveva qualcosa sempre di simile.
1: Sì.
0: La Calabria, la Campania, la Puglia, l'Umbria avevano cose molto simili nel vestiario. Possiamo dire che questo è un patrimonio non soltanto musicale, ma anche artigianale e sartoriale.
1: Sì, è proprio così, perché per conoscere queste storie da vicino si possono visitare raccolte etnografiche, musei locali e iniziative dedicate agli abiti tradizionali.
0: Ora però cambiamo un momento ritmo. Le tradizioni continuano sempre a vivere, anche quando incontriamo suoni un pochettino diversi. Cominciamo da una reinterpretazione contemporanea della
1: pizzica.
0: Della pizzica, e ve la facciamo ascoltare con il canzoniere grecanico Salentino.

E dopo questo bel ritmo, dalla pizzica passiamo ad una tarantella in chiave moderna. DJ Noel con Tarantella dell'Emigrante.

0: Dai Cristina, ammettilo che il piedino l'hai mosso un pochettino.
1: No, no,
0: dai.
1: Ma io l'ho mossa questi questo DJ Noel lo ascolta moltissimo mio marito. E lo devo trovare, lo trovo veramente bello, mi piace. Dai, bello come ritmo.
0: Allora, siccome abbiamo messo tante canzoni calabrese, ti concedo.
1: È nato lo creatore, è nato nero. Tamurriata nera, nuova compagnia di canto popolare. Buon ascolto!

0: Allora, di la verità, hai ballato anche tu un pochettino.
1: Sì, lo ammetto, ho ballato anche io, la tamurriata.
0: Dai, però è bella, questo è un classico, sì, non sì. Puoi non ballarlo. Comunque c'è da ricordare lo spirito dei napoletani. Loro, quando parlarono di questo dopo l'occupazione, degli americani che vennero, comunque ricordi che i napoletani cacciarono i tedeschi da Napoli, il popolo da solo, buttando le cose da sopra al balcone. C'è, cioè, un popolo pittoresco, non gli puoi dire niente ai napoletani.
1: Anche se tu non sei napoletana.
0: No, io sono campana, sono provincia di Caserta, ma comunque non... posso dirti una cosa?
1: Dimmi.
0: In qualche modo, allora, da Napoli
1: non ti intrufolare
0: verso sopra, sì, mi intrufolo, ti senti napoletana comunque. Invece poi ci sono i salernitani, loro si sentono salernitani e basta, quindi si distinguono, però io penso che il vero cuore della Campania,
1: sì, come il
0: Napoli.
1: Salento e la Puglia,
0: esatto.
1: si distinguono molto,
0: però per me il vero cuore della Campania è Napoli. Non ci puoi fare niente, quando vè là anche l'accoglienza che tuttora ti danno è tutta un'altra cosa. Ma adesso veloci nel nostro viaggio, ci fermiamo ancora da qualche parte e abbiamo finito.
1: Allora io direi di mettere l'ultimo brano, Cristina,
0: sì,
1: senza fermarci da nessuna parte, perché abbiamo
0: attraversato tutta l'Italia.
1: Faremo un'altra puntata sicuramente di questo tipo, ma più in là, così ripercorriamo anche le regioni che non abbiamo visitato.
0: Esatto, speriamo di avervi riportato anche per un solo momento nelle piazze delle feste di paese, tra musica, sorrisi, ricordi e momenti di spensieratezza.
1: Grazie per aver trascorso con noi queste due ore. Ci ritroviamo il 27 ottobre, sempre qui, alla stessa ora, dalle 19 alle 21.
0: E allo stesso posto, Giulio.
1: Con Radio Munot, con Italo Munot.
0: Esatto, da Cristina
1: e Giulio.
0: Vi salutano con un caloroso
1: ciao!

Allora, e con questo sottofondo leggo un messaggio che ci è appena arrivato. Ci scrive Adelina, che ci scrive: bellissimo appuntamento diviso tra spiritualità e folklore, superlativi, e noi vi ringraziamo per questi bei complimenti che ci fate ogni volta che siamo in radio, e speriamo di avervi fatto sorridere anche un pochettino e abbiamo passato qualche ora di spensieratezza anche noi. Quindi buon ascolto con Alla Bua, Lurushu Telumari. Ciao.